0: lenta, un dubbio toglietemi in pria di partir, in pria di partir.
1: La cosa è scabrosa,
0: con arte leccarte,
1: spiri,
0: con arte leccarte,
1: cosa è scabrosa,
0: con arte leccarte, cosa

0: sei stato, che solenze, che fece, che fu.
1: Cosa dici, cos'hai, cos'è nato?
0: Ah, soldato!
1: Che parla di suo!
0: Ah, soldato!
1: Che parla di suo!
0: Del bel conte che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio.

0: stupor.
1: Già credo non posso.
0: Come mai diventasti così grosso?
1: Già credo non posso. Non posso.
0: Dopo il salto non fosti così.
1: Ah, chi salta succede così.
0: Il direbbe.
2: Resistere pazzo.
1: Tu che dici?
0: A me parve il ragazzo.
1: Cherubin.
2: Maledetto, maledetto.
1: E suo polpo, da Siviglia cavallo qui giunto.
0: Da Siviglia ove forse sarà. Questo do ti cavallo.

comparvesi bella agli occhi miei. E a me tacci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare che partire.

0: accorri va Tito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei

Pochi signor l'ora trascorre, il dì solenne sai che non soffro in trascurari, e tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto, e non s'attende che la presenza

0: bocca tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto, ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipotenti dei!
2: Pietoso monarca!
1: Magno!

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione.